neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

Cioccolata con la Petra su Radio Pola. Buongiorno carissime e carissimi miei, buon sabato dopo pranzo, ecco qua la vostra Petra per un'altra cioccolata nella mezz'ora italiana su Radio Pola. La vita va avanti, non la te domanda niente e la te metti davanti ostacoli e bisogna vedere se ti li superi, la te metti davanti difficoltà, ma la te metti davanti anche tante belle robe. Iero stamattina a Stoia, iero fare il bagno con mia zia, con mia cugina, ho detto ma vado a veder come sei lavori, non so cosa dirvi. I sei lavori, ecco, ma non mi ricordavo che doveva già essere pronto, ho detto ma sarò mica, non mi ricordo ben perché vivo in un'altra città, allora non arrivo a essere come diceva mia mamma, mia nonna, aptac, che non mi sfuggi ogni virgola, e comunque, vero se sta lavorando, se le ruspe, i caputaso un fracco di alberi, quei grandi, bei, ma se vedi che se devi, anche come quei altri alberi che era su quella bella via verso Fasana che se andava, e neanche là non c'è più ombra, e se vedi che così, vieni tempi dove che non ne occorri ombra ma ne occorri cemento, ecco che sia spazio per il cemento, spazio per le macchine, spazio per tutto, solo non c'è spazio per i polmoni che se respiri aria bella, fresca, in ombra, ma mi non so perché, un poco al contrario. Non so cosa che succede in questa città, e devo dire una roba, ieri se venivo a trovarmi certe mie amiche perché le se venivo al concerto, e sapete cosa che le mega dito? Delle bravissime persone che anche a Pola le incontra brave persone, tutto bene, però guardando la città è veramente gente brava, buona, non so che le se criticone o qualcosa, ma con tanto e affetto e rispetto le guarda la città di Pola, sapendo la sua storia, sapendo la specificità, volendo che bene in una maniera non da averla vissuta, ma in una maniera teorica, teoretica, no? E le disi, questo le mega dito, che par che Pola, guardandola, guardando le sue facciate, guardando le sue strade, guardando le case, in che condizioni che le sei, le botteghe, che tipi di botteghe, che tutto, così proprio le gavi sudo questi due giorni che le era in centro, perché le sei venuto dal concerto, perciò non le sei andate tanto in giro, ma vivendo il centro città, sapete cosa che ha detto gente mia queste due persone? Che ghepar una città non amata. Ah, che roba! Sul momento, ieri mo sentate su sora l'arena, dopo il spettacolo che avevamo ieri sera all'arena de Pola, piende, gente, tutto ieri mo sentate sotto quei alberi grandi, al baretto che sei su in alto, drio l'arena, dirimo noi, ecco, là de via Emo una volta, dopo che poi anche ero con i ropiccia esploratori indifferente, e quindi... Ho sentito queste parole venir fuori dalla loro bocca, no? E un istinto te ciappa sul momento di dire, no, se è vero, noi che volemo bene alla nostra Pola, se la mia città, se è vero. Ma per qualchedun che la guarda da fuori, veramente, ho capito che le avevo un'impressione giusta. Perché le guarda a cuore aperto, eh? Quindi volendo vedere il più bel de Pola, ma quel che le ha trovato è una città non amata. E devo dirvi che da ieri sera riflettevo su questa roba, riflettevo guardando oggi Stoia dove che sta cambiando anche là un po', ecco, il buttarso sti alberi, i ha buttato un fracco di alberi ai giardini, e se è normale, boh, un po' il tempo passato che venirà cambiato, no? Sostituito da un tempo moderno con gente nuova che si è venuta a abitare qua, che sarà normale la Pola che i vedi adesso. E, mentre invece finché esisti e resisti le testimonianze di un altro momento, ecco, se è difficile perché siamo su un incrocio e ognidun zucca dalla propria parte, chi che va avanti e non che interessa di occuparsi di quel che era prima, dai andiamo avanti, e noi invece che magari se ricordiamo della Pola di un altro tempo, o perché l'avevamo vissuta o perché in la gara raccontata, soprattutto i nostri
invece di quel che era prima della guerra, ma poi bisnonni anche quel che era prima della prima guerra, insomma, quando da ogni casa si sentiva il pianoforte sotto l'Austria, e come i triestini non ga vergogna di cantare viva la e po bon, viva la, viva l'Austria, se questo è il motto Triesti, noi non so cosa che cantemo, quasi il nostro, che la va di ben, che la va di mal, sempre allegri e mai passion, viva la e po bon, ma non viva la, debuttarla là, ma viva l'Austria. Non so, ecco, e ero contenta di andare a Stoia, di vedere, poi anche se la drio, bisogna, come dire, drio quel muro, drio i lavori, un po' nascosti, ma ho trovato tanti polesani, li ho trovati, ho sentito la parlata, ancora se resisti, anche giovani, quindi... Chissà, magari anche con un altro vestito sta Stoia comunque, non magari nelle piere, negli alberi, nelle costruzioni, nei muri, indifferente, ma resterà la storia polesana. E oggi volevo, come anche disi il titolo della puntata, L'ultimo boccon, riferirmi un poco ai sapori e quanto forte è il sapore di qualcosa che ne è impregnato, proprio che ne riporta a certi momenti. Quando che se veniva da mancare mamma l'altra settimana, siccome se è successo tutto all'improvviso, in frigo se è rimasto ancora un poco della sua peperonata che l'aveva fatto anche. E questo sapore, no? De mangiare, de mastigare l'ultimo boccon di qualcosa che ella la aveva cucinata, ma non si solo ella, perché ella la aveva la genetica culinaria di nonna Maria, che ella la aveva di nonna Carolina, che se va de... Ecco, questi mangiari che mangiari che sa de casa, no? Che bella che se sta un ricordo, e quanto qualcosa che se non vediamo concretamente, non possiamo più toccare, perché un boccone inghiottito, il zendà e via. Ma sono sicura che se anche voi adesso sarete per un momento ioci e vi provate a ricordare un sapore della vostra infanzia, un gusto, un odore, che vi riporterà immediatamente a una memoria, a un aneddoto, a qualche persona speciale che non la sa più, ma che la resta anche in questi gusti del magnar e agli odori del magnar, alle cusine che era il fogoler, il fulcro della famiglia, della casa, della famea, dove che si incontrava tutti, dove che si ciacolava, si raccontava storie. Ecco, ma e mi chiedevo, chissà se esisterà ancora tempi col fogoler, perché siamo talmente ciappai del correr su, la stagione turistica è avanti in re, e il traffico e tutte le famiglie che le lavora e che le gade correr drio al tempo, perché noi anche

compre parada una nonna, una mamma, una bisnonna, una trisavola, chissà Dio, di una zia. Ecco, mi ricordo quando andavo a Dignan, perché a casa non volevo mangiare niente, quando ero piccia piccia andavo a Dignan, ma magari pan con l'acqua, ma il mio era il più buono del mondo, sulle scale de Vesna e de Fritz Mazzan, là, oh che buon che era il mangiare a Dignan. Ecco questo, gente mia. E poi al funerale di mamma, grazie per tutto l'affetto che avevamo cantato. Mi sono sicura che la ga sentì e che sta bel concludere in musica. E così faremo anche con questa cioccolata, perché la sua amica Darling, la mia, mi ha detto, ma noi avevamo una canzone che cantavimo, e anche Mila, dopo con la mega dito la sentirei dopo, sta canzone, eh sì, la fa parte anche della mia gioventù, infatti, ma magari non nella versione originale, ma nella versione di Renzo Arbore, che aveva fatto, andava in giro con l'orchestra italiana, che faceva le tournée, allora la cantava Non ti fidar di un bacio a mezzanotte. Ecco, e allora mi per la Darling, per mamma e per tutti quelli che si ricordano di questa canzone, voglio concludere la puntata della cioccolata qua, ringraziarvi ancora tantissimo dei messaggi e prima e dopo che sta continuando ad arrivare, e continuo a sentire quanto mia mamma la era presente anche nelle vostre vite, quanto la ricordo con gioia, e così volessi che resta, e volessi che anche questo spazio che mi ho ricevuto, come dire, come regalo e come grande opportunità e con grande responsabilità porto avanti, che questa cioccolata sia uno spazio anche vostro e anche di quei che non so più, di un ricordo, di una memoria che però mantenimo viva con la gioia di vivere, perché noi che siamo ancora qua siamo privilegiati di poter tramandare alle generazioni che venirà la bellezza di quel che in era raccontare che era una volta. E a proposito di questo, vi dico che lunedì comincia i laboratori de teatro in circolo, se ancora in tempo, sì, avevo, se tanti affioi pieni, Piccetti, non vedo l'ora, dei 3 anni, il primo gruppo dai 3 ai 6, il secondo dai 6 ai 10, altri, poi avevamo dai 11, poi avevamo gente, anche il gruppo dei adulti, che sentì che avevi notà, scusami che ero poco presente, ma non arrivavo in questi giorni, sapevo tutto, ma i megadito che avevi scritto, e allora mi dico, gente, ma se è possibile che cominciamo a fare il primo passettin per rimettere in pie la filodrammatica al Circolo de Pola? Dai, non vedo l'ora di vedervi e abbracciarvi. Allora lunedì in circolo cominciamo la mattina coi fioluzzi e al dopo pranzo con i grandi. Non so giusto a che ora, perché ero qua un poco, ecco, persa, ma c'ha me in segreteria de mattina e vi dirà tutto. E vigni con la moglie, col marì, col cugin, le amiche, cosa veni un poco, cosa estate, dai che mettiamo un poco de brio, che mettiamo un morbin per far teatro e far delle belle storielle e passare un poco di tempo insieme, che il teatro ne unisci, ne unissi nelle storie, che bel, non vedo l'ora. Buonse gente mia, buon sabato, buona domenica, buona vita, se Dio vuol ci sentimo, se vedemo, e un grande abbraccio dalla vostra Petra. Ciao bei, ciao!

ma come farò senza baciare, ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non far la sentinella. Ogni felice parla al mio cuore.